cielo, de zemiata. Stove, astriala caiannea, ci fa pistare, lucca coglia grisca. Ingettat, colma sotte sottit, cottas la gamoneo, cot loca rasberraio, rasbero col gelata da petri da fogit.